0: nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.
1: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.